Chi è quell'uomo che mi sembra un angelo? Cammina per le strade come in estasi, sorride a tutti e tutti gli sorridono. Chi è? Io sono io.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva un canto. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. Non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora. Ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi.
1: La lontananza, sai, è come il vento.

0: Ciao, non piace.
1: Vedrai che ritornerò. Te lo prometto, amore, ritornerò.
0: Te lo giuro, amore, ritornerò. Ritornerò perché ti amo. Ciao, amore.

avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi e già notte, non mi tenere, lasciami giù,

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte, ridevi, ridevi. Mister Inzia lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così.

y odora de piel, y adorno su sosero. Dio, come batte il suo cuore, la gente sogna quest'ora. Dormi chitarra per l'ora.

¿cómo estoy? Estaba pensando propio así, no sé. Qué strano proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così. Quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu, sei proprio tu, sei proprio tu. Come stai? Da allora dimmi, mi hai pensato mai? Io ti ho pensato sì, io ti ho rimpianto sì, ti cercai, cara, non so che dire, fatti guardare, non sei cambiata, come stai?

allora? Da allora sono passati tanti anni, ma il nostro è stato un amore grande, bello, che abbiamo vissuto attimo per attimo, giorno per giorno. Poi il tempo mi ha messo in testa una parrucca bianca e la mia donna mi ha fatto un grande dispetto, è partita. Ma io l'aspetto sempre, perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente: come stai? È tanto che ti aspetto e tu lo sai. Conosci il mio dolore, meraviglioso amore, che non vuole morire. Cara, non dirmi niente, dammi la mano ed in silenzio

grazie. E adesso una canzone per tutti gli imbriaconi della terra, questa categoria meravigliosa di persone che ancora oggi sceglie il vino per rendersi un po' di atmosfera diversa.

cosa che la vita ci può dare. E la gioventù va piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Fai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che ricordo ti ama ancora, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato, ho la mia vita, ma sapessi come mi ritorni in mente insieme a me.

cambiando il cielo, posso dire andare bene. E quella valigia non me la ricordo più. Ora ho quasi tutto, ma se ci penso su.

nel blu, dipinto di blu, felice di stare là. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna, li porta con sé.